0: Complicated, just great songs, positive vibes, and your favorite station, Heart 106.7 FM. Let's keep it moving! Do a shio.
1: La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.